e mi rute in compagnia. Non mi rechettola e noce ieria. Con io mi romo, con io mi petto. Con la gatta i popor e le spiriti tutti.